L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo schizzando, tutte le

tedesco color, bene vermiglio tedesco color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno

per montagne e per valloni, con le nevi solioni al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, e penna tu, non piovrai.

guardate cosa son, cosa son, cosa son, sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinosi, son volti vezzose,